amici europei. Questa musica per voi è la musica che voglio richiamare. La febbre balla balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. A viverci Roma, Marina, Torre Rò. Il mondo, la luna, ci